0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: O mein Jesus, verzeihe unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Lichtglänzend erschien Maria ihr Antlitz, schön wie die Sonne, der Antwortgesang. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria sind wir beim internationalen Rosenkranzgebet in der römischen Basilika Sant'Andrea delle Fratte. Diese Basilika, die ein Marienheiligtum birgt, in der Seitenkapelle wird die Madonna del Miracolo verehrt, die Mutter Gottes von der wundertätigen Medaille. Wir kommen zum zweiten glorreichen Geheimnis. Im zweiten Geheimnis betrachten wir die Himmelfahrt Jesu. Eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium, dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Maria ist es, die mehr als jede andere beim Altar Gottes steht, um Fürsprache für uns zu halten. Lasset uns beten. Allerseligste Jungfrau Maria, bitte darum, dass wir stets in der Gnade Gottes sein mögen, damit wir die Frucht unserer Gemeinschaft mit dem Herrn zu den anderen bringen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
2: Come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit.

0: Sie sind mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radio Horeb und Radio Maria zum internationalen Rosenkranz der Radio Maria Weltfamilie. Mit Maria auf dem Weg eine geistige Wallfahrt zu den Marienheiligtümern der Welt. Heute sind wir in Rom im Heiligtum Madonna del Miracoli, der Pfarrbasilika Sant'Andrea delle Fratte. Wir kommen zum vierten Rosenkranz, Geheimnis der glorreichen Geheimnisse. Im vierten Geheimnis betrachten wir die Aufnahme Mariens in den Himmel. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Maria, vollkommen vereint mit dem Sohn in seinem irdischen Leben, hat auch Teil an seiner Herrlichkeit. In ihr betrachten wir die Bestimmung, zu der Gott all seine Kinder ruft, die ewige Gemeinschaft mit ihm.
1: Vergine misericordiosa.
0: Lasset uns beten, barmherzige Jungfrau Maria, stütze unseren irdischen Weg und hilf uns, jeden Tag auf die Ewigkeit ausgerichtet zu leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
1: Come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem Anfang.

0: Oh Gesù mio, perdona le nostre.
1: O mein Jesus, vergib uns und verzeih uns unsere Sünden, bewahr uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Bei Radio Horeb und Radio Maria sind Sie mit dabei im internationalen Rosenkranzgebet der Radio Maria Weltfamilie. Dies sind mittlerweile 95 Radio Maria Stationen in 84 Ländern. Wir sind heute in der Kirche, in der Basilika Sant'Andrea delle Fratte, im historischen Zentrum Roms. Die Kirche birgt ein Marienheiligtum, Madonna del Miracolo. 1842 hatte der französische Bankiersohn Alphonse Marie Ratisbonne hier eine Marienerscheinung und bekehrte sich als gläubiger Jude zum Katholizismus. Und wir kommen zum fünften Geheimnis. Wir betrachten die Königin des Himmels und der Erde. Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Maria ist Königin, weil sie Mutter des Königs ist und weil sie die Gnadengabe, die ihr zuteil wurde, vollkommen gelebt hat. Ihr Königtum ist ein mütterliches Königtum. Sie entfernt uns nicht von Jesus, sondern führt uns zu ihm. Lasset uns beten.
0: Vergine benedetta, ti supplichiamo affinché tu chieda a Dio di aprire i nostri.
1: Allerseligste Jungfrau Maria, wir flehen dich an, bitte Gott, unsere Herzen zu öffnen, zu vollem Vertrauen auf ihn und auf dich, auf dass unser Leben nach seinem Willen geformt werde.
0: Sia santificato il tuo nome.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Sei dem Vater und dem Sohn.